Somaticura, matitura, matitura, secondo ore in madatura, mi conna. Che sono tiara, metà quali, sa da che era matati, sino con ore in natanata.